ogni locura che eri solo tu. Ami silenzio, ami ingratitù, ami stressione, ami malumor, che è amor. Ami al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che oculté.